Chakiamo di Soha, Muni, Muni, Chakiamo di Soha, Muni, Muni, Maha, Muni, Chakiamo di Soha.